0: Cristo, tuoi radio. Tutti radio.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli. Dobro do.